ci tana tane gureen Kipkalia. Kipkalia. Ci tane gureen Kipkalia. Kipkalia.